maladies, da propitius pacem in ebus nostris, urope misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,